da ken Renato frim kem me respetere wis na du al canzonetta tal Greenfields li ia il Brew Grotto.

Poi siamo in Den Martin, that's amore, na du al Giogalia o il Blanzun. Ed in tessimo, dan il programma fu radio for BFM 98.1.

Ele Maria, Maria, mil grazie mia, il Signore mio, invira in te vostri messaggi, o invira che il frutto, tal giuftiere, Gesù.